Italia concluso al comando la prima prova per firma di Giovanni Franzoni ed ora tocca ad Alex Pinazzer. Fatemi sentire il pubblico!